uccelli, rento giare di Ceres, due lire, ricatti, frutta nella mia borsa. Qui fa già una tuca, un mar,

due, due, tre in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde il cielo. E tu porta questa dalice, porto una spada al fianco, non sono un messer.

Nico? Tanto, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?

0: No. Vive sul quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché io corpo lo contrannevo, sì, lo corrompe l'orgoglio, ma muova le calunnie.

0: lei.
1: E lui. Se ne sapesse com'hai, schifiamo i passi suoi, ordeggiamo assai.

0: excellent laboratory.
1: Vassolvo, Sir John, in ponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'oro apre ogni porta. Chiedo, rianza, mi spargo.

0: quell'angelo vedrai.
1: Nero.
0: Se mi fa sorda, ti sparo una girandola, il ponte sulle corna. Mi metto al ponte, e un bue, e un bue, e un bue, e un bue.
1: Vedrai del nucleo,
0: vedrai del nucleo, vedrai.
1: Nel
0: quel sangro, quel sangro, quel sangro, quel sangro.

Quando faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero miraggio, fraco, leggero, gentile, gentile, gentile, quello è tempo, e mia verde grinde, quello è tempo, del mio lieto maggio, quando era insopprensibile e bello, mi sei visitato, ma adesso un anello, quando ero

0: certo di stare casse.
1: Vento mi laghi,
0: andavi senti un fagone di usa del parco,
1: la vice è cogelle,
0: ho disgusto primo, sopinarci via via, ho disgusto
1: le suola,
0: perdetti la notte,
1: c'è il campo, c'è il letto, nel posto, nel bagno,
0: c'è

0: Centro! Centro!
1: Ore cuore fermis in ciam, voi qui fuori!
0: Ah, ah, morte sola! Salvi! Salvi!
1: Vento! Vento!
0: Ah!
1: Vento!
0: Vento! Vai, vai!

0: 全全。哎呀，关多，谁的屁哟？谁的酒包？谁的菜包？是公瓜嗦？
1: 咱只有口粮吃，
0: 菜包，哎呀嘿。
2: Regal tuo santo.
0: Facciamo le mie
2: feste a te. Guai a te. Purché non c'è un guai. Non morte. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai. Guai

dunque avrò vissuto tant'anni audace destro cavaliere per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandini biechi come si fa coi

svegli al piccio fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra in tuo luon brillo, brillo di vibra in cor, l'allegro vedere.

essere rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rindicama. Con quel fumo e quel caldo, l'uomo nella mia ceppa, se in uno stiliginio continuo si distempa. Poi, quando voi ben cotto,

0: invece
1: l'esca in Dio te.
0: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte.
2: Tu verrai travestito da cacciatore nero,
0: alla quercia di Herne.

intelligente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me costur con vantagloria non avrebbero un diritto da rifare. Son io, son io.

0: è nato burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è burlone, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo è da lui, è nato burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo è da lui, è nato burlone, burlone, burlone,